aja sama gor jeulal joxna la ko lu beure bari way sama serie binde san ina ko ni gam la mel serie bu bon amul fenn ala kulyar tubarikallah magal na la way.

0: Bolam ñu juglen taxaw ci ko magal l'islam ci tamba ji juglen taxaw ci ko magal l'islam jarna ko juglen
1: l'islam anta muniro